figlia, eppur una volge io la sua man ti chiesi. Non ti sentisti? Ed or che più fortuna a me spira seconda, perché il novello signor

comici dovessi volgere, se l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, quel di gambuglio si troverà. Se tutti i cuori ci dovessi volgere, se tutti gli indici dovessi leggere,